0: Vabbè, che ne vorrete sapere?
1: Joseph 67, route to the call. 67 and route at 1811.